0: più nulla. Si tace. Non s'ode rumore di sorta. Che forse sia morta?
1: Che orrore! Ah no! Rieccola! Ancora tossisce!
2: Andate, correte, correte!
1: Andate, correte, chiudete la fonte!

0: mi uccide quel suo eterno tossire. Andate, mettete qualcosa. Farla finire! Magari!
1: Magari
0: morire! Madonna! Gesù!
1: Non più!
0: Non più! Non più!